0: nella Galilea parlava con gli uomini e alla sua vigna era il mondo, con come si lavorò a Nina.
1: Ai Maria Westa,
0: tutti la vogliono vedere, se la vogliono vedere, ora le avuto

0: Impulse ya magesi.
1: Sapienza, sapienza yo.
2: Sapienza.
3: Sapiencia.
4: Baby yo sapienza no wabule wandi.
5: Nange kuno kwensibira.
0: Unkaudi disakatimba kebye misanyo.